0: Sono le 2:05.
1: Beatles Day. Beatles Day. Anno 1965, singolo di straordinario successo. I am

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Al vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
0: Birichina Notizie.

Show dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: Howie T.
1: Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: bisogna sempre sentirsi all'altezza di un sogno più grande. Buonanotte da Radio Birichina. Birichina.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Sono le 2:59.
1: Beatles Day. Beatles Day. Da Revolver del 1966. Good.

0: Birichina Notizie.
1: Ben trovati. Dunque, è arrivato il tetto anche per le bollette di luce e gas e ci sono nuove offerte. Dopo il settore carburante, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. I risparmi degli analisti sono stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. E dalla Repubblica Ceca, dove ha incontrato il proprio omologo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle compagnie energetiche, perché dice: chi può dia una mano alle famiglie e alle imprese.
2: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa.
1: Non è stato un dirottamento, ma una lite tra i piloti, uno russo, l'altro ucraino, a far scattare l'allarme su un volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti, diretto a Tel Aviv, deviato per sicurezza all'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio è stato chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti in cabina. Il premier inglese Bonham è tornato a parlare di Brexit. Ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa anche la riadesione all'Unione Europea. Il premier lo ha detto alla BBC, poi ha aggiunto: serve il consenso pubblico. È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. News.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

c'è poco da fare. L'ironia appartiene all'intelligenza. Radio Birichina, no problem. And you can dance for inspiration.

0: se tu non mi cita. Berichina.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Pechina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
4: Beatles Day. Beatles Day.
5: Da Abbey Road del 1969. Because.

0: Birichina Notizie.
1: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
2: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
1: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Nord, fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem.
1: Se stasera sono qui.

Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo. Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: veramente. Abbiamo notizie della Old Babylon. Ha già registrato. Fammi sentire.
1: Buongiorno. Sto partendo adesso, poi ti chiamo. Poi va bene, Fustacchio.
0: È una minaccia che poi ti chiamo.

0: di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: D'accordo. Siamo pronti, di là chi c'è? Non si sa. Guarda che è il primo di ottobre, eh. Sapete che ogni primo del mese Beatles Day, quindi andiamo, va!
0: Radio Birichina.
2: Time, ora. Sono le 5 e 3 minuti.
3: Birichina Notizie.
4: Bentrovati. Il vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
3: Birichina Notizie.
1: Ella! Scusi, dottor Valdan. No, no. Non l'ho annunciata come solitamente faccio, perché con la penombra, lei poi è piccolino, no, non sempre riesco a vedere. No, Favero riesco a vederlo perché è un bel tracagnotto, ma lei. Buongiorno, buongiorno, anche a noi.

0: ottobre, diamo il si fa qualcosa. C'è qualche rito per il primo, no? Due gocce di vino bianco, no, questo si fa in agosto, le due dita di vino bianco. In ottobre che si fa? Beh dai, prosecchino no, alle 5 del mattino no, più tardi. Va bene, No Replay è il titolo del pezzo, però adesso c'è anche la new song con Ariete ed Angelina Mango.
1: Radio Birichina.

Te Angelina Mango, la new song delle 5 qui su Radio Birichina. Adesso via al buongiorno Gio, 5:11 minuti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Attenzione, aspetta, perché popolo di camionari, vedi la Frenchy, devo ringraziare Frenchy perché è carina, ma lo dico sempre a tutti, popolo on the road, vediamo di tornare utile un po' a tutti se trovate in questo caso incidenti lungo le varie arterie stradali e autostradali, e di segnalarlo anche tramite noi di Birichina. Allora, A4 direzione Milano dopo Desenzano, al chilometro 230 c'è un incidente, due bilici occupano la seconda e la terza corsia, quindi se dovete transitare da quelle parti, in quel tratto di autostrada, ecco, sappiate che dovete rallentare, prendere le dovute uscite o prima. A4 direzione Milano dopo Desenzano, chilometro 230, due bilici occupano la seconda e la terza corsia. Corsia. Grazie Frenchy. No, il gettone non rinuncio, figurati, ci mancherebbe altro.

0: Antonello Venditti con l'ottimista. The old Babbe. Dai, vieni avanti, Babbiona.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, dove sei stata?
1: No, no, io sono partita, beh, cioè, hai visto che ora? Sono ancora in viaggio comunque.
0: Beh, sempre con le tue, la tutina tattica, è vero?
1: Certo.
0: Con la scarpetta, ma le fanno, questo tipo di abbigliamento lo fanno anche per le persone della tua età?
1: Già, finisce, perché quando ti trovo ti faccio fare una capriola.
0: Aspetta, fammi salutare Arcavaliere Nero, anzi manda un saluto Arcavaliere Nero che stamattina purtroppo è arrivato dopo di Massimo e ha chiesto un altro pezzo di Venditti. Ferma la Laura che lo voglio mandare.
2: Ciao Zani, buongiorno da Arcavaliere Nero. Volevo sentire se è possibile Antonello Venditti la notte insegna agli uomini.
0: È arrivato un attimo dopo.
2: Corcore, ti auguro buona giornata a te e tutti gli amici in ascolto. Ciao ragazzi.
0: Ciao, guarda che sei compresa anche te, Laura, quindi ringrazi Arcavaliere Nero, dai.
1: Ho capito, grazie Cavaliere Nero, grazie.
0: Ti piacerebbe fare un giro col Cavaliere Nero, Laura?
1: Sì, dai, facciamolo.
0: Ma guarda che lui va via col camion, mica va via a piedi,
1: Sì, beh, io sono capace anche di guidare il camion.
0: Vabbè, Laura, posso dedicarti una canzone? Te la dedico io, che questa è giusta per te. Si intitola La vita perfetta. Ok?
1: Va bene, mi fido.
0: Va bene.
1: Mi vuoi? E dopo?
0: Sì. Sentiamo.
1: Questa mattina, se non sai le cose,
0: Vai a casa. Ciao amore,
1: ciao.
0: Eccola, è arrivata. Manca la zitarella di Est. Lei sì, una vita è un

0: Non lo so, solo 10 minuti di ritardo, 50 secondi. Berichina.
1: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Poi aspetta, perché Auro l'ha presa, ma fissa la tramvata.
1: Ricchina, sono Auro da Bergamo, devo augurarvi buona giornata. Ciao.
0: Dovete sapere che in questi giorni è stato a Casablanca e ha fatto quella rubina là, ciao Auro. Bene, a chi tocca? Non ci capisco più niente, perché qua ho tutti i punti di domanda, gente a... Ah! C'è una...

0: mascherina, 12 gradi con la felpa e via.
1: Bene.
0: Ascolta, Gio, stamattina sì. vorrei sentire una canzone. E tu lo sai che io ogni tanto ne prendo uno strano. Una volta tu sì. presi Kiss, un'altra volta sì. tu presi Status Quo.
1: Sì.
0: Stavolta ti chiedo Brandy Carlisle con The Story.
1: Va bene.
0: Ok. T'asciuga. Dai, iniziamo bene la giornata. Dai, che la settimana è quasi finita. Quasi,
1: sì,
0: eh?
1: Quasi.
0: Però. Va bene, un abbraccio a tutti e sempre avanti. Ciao ciao!

0: fammi salutare. Aspetta che l'ho segnato, non so se a Loris di Pordenone. Ti è arrivato il piccione viaggiatore? Ok. Va bene. Dov'è?
1: Buongiorno, Joe!
0: Ciao.
1: Oh. Giornata iniziata male,
0: perché?
1: Per quanto mi riguarda, ma la raddrizziamo. Naturalmente
0: sì.
1: Come? Con Radio Birichina! Ascoltando Radio Birichina il grande Joe. Quindi saluto tutti i birichini all'ascolto. Da Willer
0: De Roma! Da Roma andiamo a Belgioioso, c'è la Barbarella, queste sono i... ha praticamente rivisto tutte le... però le ha imparate, le regolette per accedere a solo 60 e dintorni, ma prima anche al Buongiorno Joe, con il timore di sbagliare per poi essere lasciati a casa. Dov'è? A registrare, sentiamola, dai. Pronto?
2: Posso?
0: Sì.
2: Ho paura a mandare il messaggio.
0: Sì.
2: Ha proprio paura.
0: Bene.
2: E devi aspettare 2 secondi prima di parlare.
0: Certo.
2: Devi scandire bene le parole.
0: Regola numero 1.
2: Devi ricordarti di dire dove chiami.
0: Sì.
2: Non devi scegliere una canzone né troppo lunga.
0: Brava.
2: E nemmeno che fa dormire.
0: Che non asciughi.
2: E soprattutto che devi sapere anche le lingue.
0: Esatto, fondamentale.
2: Quindi, cara mia suoceretta,
0: sarei io.
2: Sono Barbara di Belgioioso.
0: Sì.
2: Volevo ascoltare Born to be Alive di Patrick Hernandez.
0: Che brava.
2: E la dedico solo alle birichine e ai birichini.
0: Va bene.
2: E a gamba al fico secco. Non ti dico nemmeno ciao voce sexy. Manco ti saluto.
0: Va bene.
2: Bene?
0: Va
2: dico
0: bene.
2: Solo viva Radio Birichina, sempre. Sempre.
0: Ciao.
2: Ciao Gio, non sono arrabbiata.
0: No,
2: ciao, un abbraccio.
0: E allora
2: ciao,
0: non
2: ciao.
0: Ti mando a casa.

0: andiamo a Torino, pronto?
1: Buongiorno, Gio.
0: Ciao.
1: Sono Luca da Torino.
0: Ciao.
1: Questa mattina volevo ascoltare una canzone di Renato Zero,
0: sì.
1: I migliori anni,
0: sì.
1: E dedicarla a mia moglie che sta andando a lavorare.
0: Va bene.
1: Io sono in direzione Milano.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti quanti.
0: Sì.
1: E buon giovedì.
0: Ciao.
1: Ciao, Gio.
0: Ciao ragazzo, occhio alla cristalleria, mi raccomando.

0: restiamo a Milano. Chi abbiamo? Poldo.
1: Buongiorno Gio, ciao.
0: Ciao.
1: Poldo, qui sono Milanino.
0: Ciao.
1: Mi faresti ascoltare a te di Giovanotti stamattina?
0: Va benissimo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Pronto!
1: Ciao fantastici, qui ciao. È Jonathan dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao!
1: Vi mando un audio da Valenza e volevo chiedervi sì. se avete la sedia dei Lilla di Alberto Lilla. Fortis. Così, per dare un po' di brio. Un saluto.

0: Brescia.
1: Perché ogni mattina su Radio Birichina chi c'è per voi? C'è John Fustacchio. Ripeto, Fustacchio. Ripeto, Fustacchio. Se non vi piace John Fustacchio,
0: state a casa.
1: State a casa.
0: È vero.
1: Ciao, Giuliano Schizzo Brescia, saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Aspetta che recupero. Loris. Loris Pordenone, pronto.
2: Buongiorno Gio, allora se non si può con quello che ti ho chiesto, proviamoci con il sole di Albano, con un po' di energia di prima mattina.
0: Va bene, d'accordo. Ok.
2: Buona giornata a tutti i birichini. Ciao Gio, Gio. Da Loris.
0: Ciao. Con questa vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 5 qui su Birichina.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Ogni stagione ha il suo fascino.
4: Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
5: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Destino e carattere sono due nomi del medesimo concetto. Radio Birichina ne è la prova vivente. Birichina.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online. Birichina.
5: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.
6: Beatles Day. Beatles Day. Da White Album del 1968.

0: Beatles con Hey Jude alle 6:11 in questo primo giorno del mese di ottobre 2026. Buongiorno birichini, dove siete? Come state? Fatevi sentire al 393-7366-770 e ogni ora ascolteremo un disco dei Beatles in questa giornata, come accade già da qualche anno. Il primo disco di ogni ora sarà una canzone dei Baronetti. Ancora le vostre voci in diretta, salutiamo Giovanni che vi ha tenuto compagnia dalle 5 alle 6 e adesso musica. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, Ilario dalla Bassa Bresciana.
0: Sì.
1: Oggi io e la mia signora festeggiamo 32 anni di matrimonio.
0: Complimenti, congratulazioni.
1: Mi sentire per cortesia, più bella cosa di Ramazzotti. Grazie e buona giornata.
0: Grazie ragazzi, buona giornata a voi e congratulazioni tante. Ascoltiamolo Eros Ramazzotti con Più bella cosa.

0: E saranno cantata sicuramente anche i due sposini che oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio. Buongiorno Birichina.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Birichina.
0: Questo bel buongiorno da dove arriva?
1: Da San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone.
0: Benissimo, come ti chiami?
1: Marilù di San Vito al Tagliamento.
0: La famosa Marilù, sei famosa Marilù lì a San Vito al Tagliamento?
1: Sì, tutti che mi salutano, che mi dicono cantaci una canzone, io inizio a cantare.
0: Perché hai la passione per il canto allora?
1: Ah sì!
0: Vuoi cantare una canzone anche in diretta a Birichina?
1: Quale?
0: Dimmi tu, non so, che cos'hai in repertorio?
1: Ho in repertorio di Mina Ti ho visto piangere.
0: Ah, qualcosa di più allegro non c'è.
1: Non ce l'ho perché le canzoni di adesso non mi piacciono molto, no. Mi piacciono quelle più vecchie degli anni 60.
0: Quelle romantiche, va bene, dai.
1: Quelle romantiche.
0: Allora Marilù, vuoi farci 5 secondi di canto o vuoi prepararti per la prossima volta?
1: La canto un pezzettino.
0: Dai, vai, ti tolgo anche la base.
1: Va bene. Ti ho visto piangere, mi hai fatto tanto male al cuore, perché io so che il tuo dolore non è per me. Ti ho visto piangere, il nome ti ho sentito di chi tanto ti fa soffrire senza pietà.
0: Brava Marilù, complimenti
1: Grazie.
0: brava, qui abbiamo un futuro come cantante. Vuoi ascoltare una canzone qui su Birichina?
1: Sì, Gianni Morandi, bellita, la dedico a te, a Roberto e a Giovanni e anche agli ascoltatori del ANFAC di Pordenone.
0: Va bene, grazie Marilù, un abbraccio forte, sai?
1: Sì, ok.
0: Da tutta la banda di Birichina, ciao bella!
1: Ciao!

0: Gianni Morandi 1969 con la sua Belinda, buongiorno.
1: Buongiorno, Stefano da Trieste, assicuratore, 63enne.
0: Vuoi dire qualcos'altro anche, Stefano?
1: Vuol dire che sono alto 1,92 m, peso 110 kg, ho giocato a pallacanestro, ho fatto il pubblicista, giornalista pubblicista più o meno.
0: Sì.
1: Per Trieste Sport, sono single. E mi piace Radio Birichina perché c'è la mia amica Maddalena che mi chiede sempre canzoni. Io le metto, ma questa volta la metto per Donatello, una mia amica, che era il mio primo fidarino degli anni 70.
0: Ah, bene.
1: Quindi è una cosa molto sentita, 3 anni
0: di fidanzamento.
1: Di scuola insieme.
0: Ah, ok. Allora, Stefano, sei single ma hai un parco amiche mica male, eh?
1: Amiche, sì, ma solo amiche.
0: Ho capito che tu sei proprio un birichino d'occhio, ti mettiamo il marchio. Che canzone volevi sentire?
1: Feelings di Maurice Albert.
0: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Anche a te, Rosa, stammi bene. Saluti birichini e birichini.
0: Senz'altro, ciao. Facciamo volare questa bellissima canzone nella città di Trieste.

feeling o c'è o non c'è, è difficile farlo nascere, crearlo e farlo crescere. Le 6:25, questa è Radio Birichina. Salutiamo Stefano Mandi, lui ci ascolta dal Friuli, sempre collegato con Radio Birichina. Salutiamo anche Marta di Belluno, lassù sui monti. Lionel Richie con All Night Long.

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Berichina. L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Radio Birichina, un po' artista, un po' pirata.
4: Birichina.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
7: il tempo di attesa.
6: La preghiamo di
7: premi 2,4
6: per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
6: Forse.
8: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
10: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Birichina Remembering.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati qui su Radio Birichina come ogni mattina. Oggi mese nuovo, oggi è il 1 ottobre, quindi andiamo a dare gli auguri a chi? A Gianni Dall'Aglio, che è nato a Mantova il 1 ottobre 1945. È uno dei batteristi storici della musica italiana, celebre per aver iniziato a suonare con Adriano Celentano a soli 13 anni ed essere stato cofondatore dei I Ribelli, e chi se li dimentica. Buon ascolto qui su Birichina, noi ci risentiamo domani, buona giornata.

Ciao, sono Fernanda da Veniga Su. Volevo dedicare la canzone Teresa, fare gli auguri a mia mamma Teresa, all'amica Teresa, tutte le Terese e Teresine, che oggi è il loro onomastico.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770, 393-7366-770, per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, sono Massimiliano e la prima volta che vi chiamo volevo chiedere se potete mandarmi in onda una canzone per Michela, augurargli una buona giornata con una canzone per te di Vasco Rossi. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.

Buongiorno Radio Birichina e buongiorno a tutte le persone in ascolto. Sono Ferdinando, stamattina con Albergo, provincia di Verona. Per favore fate ascoltare la canzone Strada Facendo e la dedico a tutte le persone che stanno, agli artisti che stanno guidando e tutte le persone che sono in macchina. Grazie e buongiorno.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 8:00.
0: Berichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Berichina.
6: La storia è maestra di vita. La storia la riviviamo anche grazie alla musica di Radio Birichina. No problem. Berichina.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
14: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva. Per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
15: Obi, tutto è possibile.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl. Vale davvero.
18: Berichina. Beatles Day. Beatles Day. Da Meet the Beatles.

Buongiorno Radio Birichina, sono Daniele da Crema e vi ascolto come tutti i giorni in FM. Vorrei ascoltare se è possibile quel sorriso in volto dei Modà e dedicarlo a Sonia di Crema. Grazie Birichini, siete sempre i numeri uno.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Céline, vi ascolto in FM dalla provincia di Varese. Stamattina vorrei tanto ascoltare Zero Stare Sereno di Tommaso Paradiso. Un saluto a tutti i birichini e una buona giornata a chi come me lavora un po' lontano da casa. Ciao.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, sono Giulia, chiamo dalla provincia di Treviso e mi piacerebbe ascoltare Fotografia dei 78 bit. Grazie.

0: vicino a te.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo dalla macchina, sono in giro per il Piemonte, vi ascolto in radio e vorrei dedicare Siamo Donne di Sabrina Salerno e Gio Squillo al mio amico Simone, che come dice sempre lui, buongiorno Mona! Ciao!

0: 69. Lidl, vale davvero.
1: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
2: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Berichina. Per resistere al tempo aspettando il momento per prevalere, devi solo trovare un modo di resistere. Allunga la tua linea temporale. Ci vuole più tempo di quanto pensi. Radio Birichina. La pazienza è il nostro forte e il tempo ci ha dato ragione.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
4: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Shuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

Buongiorno, sono Gianfranco di Castelfranco Veneto e sono proprio qui sotto di voi. Se per cortesia mi metti la canzone Hotel California degli Eagles, ti ringrazio molto e io adesso proseguo. Ciao, grazie.

poi portava fischiando fra la rete l'odore delle sete e della spezia, le ore di Venezia, le ore di San Marco, l'arma cristiana al varco dell'Oriente e ai porti.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Radio Birichina.
7: Time.
8: Ora.
9: Sono le 10 e un minuto.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati con l'informazione, una buona giornata. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso ospedale. Il critico d'arte si trova in terapia intensiva. L'ex deputato sarebbe in gravi condizioni, non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Tetto al prezzo dei carburanti e delle bollette di luce e gas da parte di alcune compagnie energetiche, commenti diametralmente opposti fra partiti di maggioranza e opposizione. Maullu, Fratelli d'Italia.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
1: Turco, 5 Stelle.
3: Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro. Intanto non c'è nulla da festeggiare, perché il conto lo pagheranno sempre i cittadini. Il price cap poteva essere messo prima.
1: Il Viminale ha prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Le criticità permangono, dice il ministro Piantedosi, riferendosi all'attuale situazione nell'exclave di Ceuta. Madrid ha replicato allungando a sua volta i controlli con l'Italia. Calcio, domani sera torna la Nations League. A Parigi la Francia affronterà l'Italia. Per Mancini c'è abbondanza di scelte. Era l'ultima notizia, a più tardi.
4: L'avvenire è la porta, il passato ne è la chiave. Radio Birichina, il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro.
5: Birichina. Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
7: È possibile!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Beatles Day, Beatles Day. Anno 1965, album Rubber Soul. What goes

Buongiorno a tutti i birichini. Questa mattina mi piacerebbe sentire una canzone della PFM, Maestro della Musica. Sono Franca, dalla provincia di Vicenza. Grazie e ciao a tutti.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
7: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
9: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
10: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

chiamo da San Martino di Lupari. Volevo tanto ascoltare la canzone Senza Luce, se possibile in versione inglese. Grazie, buona giornata e siete numero uno. Ciao.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
4: Birichina. Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!

0: ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo. Chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
3: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Radio Birichina, sono Valeria e chiamo da Vizzole, provincia di Vicenza. E voglio dedicare Basket Case dei Green Day a Giovanni, nella speranza di strappargli un sorriso per questa giornata un po' così. Ti voglio bene, grazie.

Ciao Birichina, buongiorno, sono Valerio dalla provincia di Verona. Volevo richiedere la canzone del volo, dedicarla a mia moglie, capolavoro. Un saluto a tutti i birichini e siete la nostra compagnia. Ciao Valerio da Verona.

0: quando la vita corre, fermati un attimo. Chiudi gli occhi e ascolta quel pezzo che hai sempre amato. Only you. Con Radio Birichina, la musica non dimentica.
1: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: stato della passione più elevata. La musica è il linguaggio della passione. E Radio Birichina racchiude in sé tutta la passione che vuoi vivere e magari non da sola. Allora fallo sapere in giro.
1: Ciao Radio Birichina, sono Simone da Torpignattara. Vorrei ascoltare Whenever, Whenever di Shakira.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 13:00.
0: Birichina.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
4: Prezzi sotto costo?
5: Questo è di più.
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
8: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, è sempre ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte e politico è stato preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l'ospedale conferma il suo ricovero. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Buone notizie per quanto riguarda il mercato del lavoro in Italia. Ad agosto il tasso di inattività è sceso al 32,7%, è il minimo storico dal 2004, lo certifica l'Istat. Sul mese ci sono stati 5.000 occupati in meno, ma 291.000 in più sull'intero anno. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
2: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: È tutto, a risentirci più tardi.
3: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un offerte l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Beatles Day. Anno 1964.

Ciao Radio Birichina, chiamo da Ferrara. Volevo gentilmente sentire la canzone dei Pooh Pensiero. Volevo dedicarla a mio marito. Grazie, un bacio.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
9: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Berichini, sono Martina da Sezza di Zuglio in provincia di Udine e vi sto ascoltando andando in bicicletta. E vi volevo tanto intanto ringraziare per la compagnia che fate a tutti noi, ed è bellissimo adesso sentire tutte queste persone che finalmente sono raggiunte dalla nostra bellissima radio. Ne approfitto e dedico a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Birichina la canzone Common People, e perché non so, da Torpignattara a Milano, a Brescia, a Venezia, a Udine, siamo tutti quanti common people che dividono le loro esperienze tutti insieme con voi. Grazie mille e grazie ancora della vostra compagnia. Ciao!

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Berichina.
5: Molte volte si sorride e si fa finta di nulla, ma dentro solo noi sappiamo come stiamo. Radio Birichina, l'importanza di una carezza. Berichina.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un operatore.
8: Il tempo di attesa.
7: La premi
8: 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Radio Birichina, chiamo da Borgo Ricco, sono la Graziella. Oggi mi voglio fare una dedica per me stessa, per mio marito Orlando, per Bruno e la moglie Nive. Gli voglio dedicare la canzone del grande Elvis Presley, In Now or Never. Grazie birichini, siete stupendi. Buon pomeriggio a tutti i birichini, grazie.

0: provincia di Padova. Sono la Nives, vorrei ringraziare la Graziella per le dediche, che è molto gentile, che mi fa sempre la dedica a me e mio marito. Oh, Birichina, grazie Graziella, un bacione a tutti, baci.
1: Ciao. Ho passato

Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

Ciao Radio Birichina, sono Marco dalla provincia di Bergamo e vi ascolto in streaming. Mi piacerebbe ascoltare la canzone delle Navi di Ivan Graziani. Grazie mille e buona giornata a tutti.

Ciao, sono Mattia, chiamo dalla provincia di Padova, ti ascolto in FM, volevo ascoltare la canzone Il bandito e il campione e dedicarla a me stesso e sono in viaggio verso la Toscana, specialmente Gaioli in Chianti. Ciao, grazie mille.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Il consumatore pone sempre più attenzione all'etichetta degli alimenti che si appresta ad acquistare. Ingredienti, artigianalità, sostenibilità sono denominatori comuni nella scelta e le aziende rispondono. È il caso di Amic Earth, il fondatore Miguel Safari. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Quali sono i prodotti che proponete e con quali metodi vengono preparati per essere proposti al cliente?
2: Praticamente io parto da sette semi che sta parlando frutta secca, semi oleosi, e perché in Italia ho trovato sette semi. Faccio sette burri vegetali e sette oli. E questi sono due prodotti generali che produco in questo laboratorio. Attualmente noi ne facciamo cinque prodotti, facciamo tutta l'India. Cioè abbiamo gli oli che sono come condimento, come sappiamo la richiesta sull'olio di oliva è aumentata troppo e ogni giorno abbiamo di meno prodotto. Quindi dobbiamo pensare anche a sostenere qualcosa, cioè con un altro olio, sostituire olio d'oliva. Ok, quindi sto andando avanti verso una produzione più alta, con prezzo leggermente più basso, per offrire per il futuro, per offrire al cliente un olio per sostituire olio d'oliva.
1: Grazie a Miguel Safari, fondatore di Amic Earth.
2: Grazie anche a voi.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Beatles Day, anno 1968.

di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: da Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Birichina. Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto!
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Ciao, sono Gabriele di Verona e ascolto in FM. Volevo ascoltare la canzone di Ornella Vanoni e Bungaro, Imparare ad amarci. Ciao, grazie.
1: Giorno per giorno, senza sapere

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Birichini, Giovanni da Mantova in FM. Vorrei ascoltare Celentano in Dormi Amore. Grandi, ciao. Questo

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Non dimenticherò mai quelli che sono venuti a farmi luce quando ero al buio. Radio Birichina, un'amica che più grande non ce n'è. Birichina.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
8: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao! Sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e una asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Birichina, no problem!
1: Amici di Radio Birichina, rieccomi qui per ricordarvi una cosa importantissima, perché se amate la cultura, la grande musica e le storie che aprono la mente, c'è un appuntamento imperdibile che vi aspetta ed è l'ultimo, infatti. A Gorizia continua fino a domani il Festival Frontiere. In questi giorni Gorizia si è trasformata in un crocevia straordinario di idee, con incontri, lezioni magistrali, spettacoli imperdibili, e ci sono stati molti ospiti in questa edizione che ci stanno facendo compagnia tuttora, come Maurizio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Gheno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli e Stefano Velotti. Quindi non perdete occasione per venire a Gorizia tra il meraviglioso Teatro Verdi e anche le strade di Gorizia che vi aspettano, con la rassegna Crossroads, un mix esplosivo di musica, teatro e tantissimi appuntamenti che animeranno la città, vi ricordo, solo fino a domani. Ricordiamoci lo slogan: frontiere, dove i mondi si incontrano. Un grande festival che vi aspetta, quindi non mancate, avete tempo solo domani per vivere questa magia dal vivo. Per scoprire il programma completo anche dell'ultimo giorno, ovviamente, e assicurarvi un posto iscrivendovi agli eventi, correte subito sul sito ufficiale www.frontieregorizia.it. Non perdete questa ultima occasione e continuate a seguirci qui su Radio Birichina.

Buon giovedì pomeriggio, sono Melissa dalla provincia di Modena e vi ascolto in app. Mi piacerebbe ascoltare Basindrin di Evia. Un buon proseguimento di giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina e a tutto lo staff.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Sabrina di Pramaggiore e sono felice di accompagnare mio nipote a comprare il vestito per la laurea. Gentilmente

0: mattina, sono Esther e sono qui con la mia amica
1: Nicole, ciao!
0: Veniamo dalla provincia di Ferrara, stiamo andando a pallavolo con le nostre amiche Amelia e Martina. Volemmo ascoltare la canzone
1: Al mio paese.
0: Salutiamo le nostre amiche Anna e Cristian e grazie, ciao!
1: Ciao!

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Enea e chiamo la campagna Olga.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 17 e 0 minuti.
1: Birichina.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
7: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
12: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
13: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Birichina.
6: Non tornare dove un giorno sei stato felice è una trappola della malinconia. Tutto sarà cambiato e niente sarà come prima, nemmeno tu. Radio Birichina. Non devi tornare, devi solo rimanere.
15: Le notizie di Radio Birichina.
16: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
17: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Birichina.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: E operatore hai per la luce?
19: Ottima!
3: E per il gas?
19: Ottima!
3: Internet?
19: Ottima!
3: Mobile?
19: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
21: Le piastrelle?
20: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
22: Iperceramica.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
23: Beatles Day. The Magic Mystery Tour, album del 1965, Penny Lane.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio con il sole, amici di Radio Birichina. Un ciao da Roberto, ovunque vi troviate. Questo è il momento adatto, no, per ascoltare le perle, il tramonto fra un po', bellissimo. Salutiamo Betty che sta in regia.
2: Ciao Roberto, ciao a tutti.
1: Tutto bene Betty? Sì.
2: Adesso sì.
1: Bene, bene, bene. Allora, facciamo un tuffo negli anni 60, 1967, con Riccardo del Turco. Ascolteremo Uno Tranquillo. E poi, un po' più vicino a noi come data, parliamo di un brano degli anni 80, 1983, i Gypsy King con Bailami. Queste sono le due perle di oggi pomeriggio. A tutti voi un grande abbraccio da Roberto e viva come sempre la grande famiglia di Birichina. Ciao!

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

Ciao a tutti di Radio Birichina, sono Michele da Milano. Vorrei dedicare alla mia cara amica Rosanna la canzone Dolce Barbara di Eros Ramazzotti in questo giorno particolare. Grazie.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Luisa, buonasera a tutti e grazie alla regia e agli ascoltatori. Desidererei sentire da Gianni Morandi Coppiccio. Una buona fine giornata da Lisa e grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Alberto da Como FM. Volevo dedicare una canzone a tutti, che domani è venerdì, dai, buona serata. Adriano Celentano, dai, ciao belli, ciao ciao.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Piacenza in FM e vorrei dedicare a mia mamma, ci sarà, di Albano e Romina. Grazie.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
5: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 21:30.
1: Fai ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, troppo buono. Grazie, buona serata a tutti.

Buonasera Radio Birichina, sono Gilda da Padova. A me piacerebbe ascoltare Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Vi ringrazio tanto e buona serata a tutti. Ciao.

Ciao, sono Massimo da Saronno e vi ascolto in FM. Volevo, se possibile, ascoltare la canzone dei Baustelle, Gli Spietati, e dedicarla al mio amore. Grazie e auguro a tutti buona serata. Ciao, ciao.

sono Emanuele, chiamo da San Donato Milanese, vi ascolto in FM e desidererei ascoltare Gossip dei Maneskin e la dedico a mia madre. Grazie mille, buona serata.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la

0: e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
7: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
12: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. L'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio. Alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me. È lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Berichina.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770. Birichina.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online. Birichina.
3: Beatles Day. Beatles Day. Anno 1970, dall'album.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Salve Radio Birichina, vorrei tanto riascoltare Honky Tonky Times Blues di Keith Emerson. Sono Roberto da Roma. Grazie e buona serata.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Bella casa, manca solo qualcosa.
10: Una porta di design, vai da Bartocci.
9: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
10: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
9: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
10: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
11: La partenza giusta?
1: No problem, sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

Ciao Radio Birichina, sono Stefano, chiamo dalla provincia di Mantova, dal più bel paese della provincia di Mantova dopo la città Sabbioneta. Volevo ascoltare Rock the Night degli Europe. Ciao!

Buonasera, sono Lucia, chiamo da Padova. Vorrei ascoltare Lontano dagli occhi, Lontano dal cuore, Nannini per favore. Grazie e buona serata.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Ti accorgerai di ciò che hai perso quando non troverai mai più niente di così bello. Radio Birichina. Il bello qui da noi è di casa. Birichina.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore.
12: Di attesa.
11: La premi 2,4 per avere assistenza.
12: Sarai contattato.
11: Forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ciao Radio Bichino, sono Marta, arrivo dalla provincia di Vicenza. Vuoi ascoltare la canzone di supereroi? Ciao.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buonasera Radio Birichina, vi ascolto da Udine in FM. Stasera vorrei ascoltare Crazy Train di Ozzy Osbourne. Grazie e buona serata a tutti.

Ciao Radio Birichina, sono Marietto da Volpedo. Volevo dedicare alla ciurma qui a Volpedo dell'Istituto Giorgi di Milano Max Gazzè, Nicolò Fabi, Vento d'Estate, e salutare il grande Cocci che è assente per motivi di salute. Ciao!

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.
1: Ciao Birichina, sono Leo Camionista. Mi puoi mettere nella canzone di Adamo? Non voglio nascondermi. Grazie. Ciao.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 20:02.
4: Birichina. Risotto con...
5: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
7: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
13: Birichina. Radio Birichina Meteo.
14: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore a nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciola di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano anche delle parziali schiarite. Domani sarà la stessa situazione, nel weekend sole protagonista. Insomma, diciamocela tutta, per ora ancora più estate che autunno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: È possibile.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Birichina.
22: Beatles Day. Beatles Day. Anno 1967, dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Lucy in the Sky with Diamonds.
21: Beatles Day, su Radio Birichina.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Buonasera Birichina, Paolo, Vicenza FM. Volevo richiedere la canzone Give Me Shelter dei Rolling Stone. Grazie e buonasera.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
0: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Una finestra non è mai solo una finestra, è luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
8: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

Ciao Radio Birichina, sono Carmelo da Tunisi. Volevo salutare il gruppo Mangiapesce di Milano e dedicargli la canzone One Love di Bob Marley. Ciao Dubai!

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Berechina, sono Sergio dalla provincia di Udine. Vorrei ascoltare se possibile un brano dei Cock Robin a vostro piacimento. Grazie mille.

0: bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Berichina. Più bello di una canzone? C'è solo una cosa. Tante canzoni che non finiscono mai. Radio Birichina. No problem.
7: Birichina.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Ad Aprilia l'off-road prende vita. AF Team, quad, mini cross e pit bike, sicurezza e adrenalina pura. Un mondo di veicoli per adulti e bambini, perfetti per il tempo libero, lo sport e l'avventura. Nel nostro showroom ricevi una consulenza su misura per scegliere il mezzo adatto a te. E con la nostra officina meccanica le tue performance restano sempre al top. Vieni a trovarci in via Nettunense 294 o seguici sui social. AF Team Aprilia.com.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Bella casa. Manca solo qualcosa.
13: Una porta di design. Vai da Bartocci.
12: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
13: Qualità made in Italy. Assistenza e installazione professionale.
12: Bartocci. Apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
13: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la

0: Ciao Birichini, sono Edo da Mazzano Romano, provincia di Roma, vi ascolto in FM. Per essere in tono con la mia serata vorrei ascoltare Stasera che sera di Mattia Bazar. Buona serata a tutti quanti, ciao.
1: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 59 minuti. Birichina.
2: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
4: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
5: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. L'ABM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
1: (393) 736 6770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
6: Birichina. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
10: Birichina. Beatles Day.
11: Long, long, long, dal White Album del 1900.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Una buona serata, Birichina. Vorremmo dedicare il brano intitolato Alberi di Ornella Vanoni ed Enzo Gragnaniello e farlo ascoltare alle nostre famiglie che ascoltano alle volte in streaming da Napoli ed altri amici con cui stiamo ascoltando in FM modulazione di frequenza da Roma.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Bella casa, manca solo qualcosa.
5: Una porta di design, vai da Bartocci.
4: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
5: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
4: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
5: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027 con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Berichina.
10: Mi sveglio al mattino con una gioia segreta. Vedo la luce con una specie di estasi. Tutto il resto del giorno sono contenta. Radio Berichina. Semplice, no?
11: Berichina. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
12: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
13: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
14: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
17: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

vedere chi è la Antonio da Sant'Angelo di Giano, vi ascolti la FM, loro chiedo se è possibile ascoltare la canzone di Gabua, la Happy Hour. Grazie e buona serata a tutti.

Buonasera, sono Maria, vi chiamo dalla provincia di Trieste e vi chiedo cortesemente di Sergio Endrigo se le cose stanno così. Grazie, buonasera.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre per tutto ottobre pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
10: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
11: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi. Radio Birichina, il coraggio di aver scelto senza paura la nostra strada. Birichina.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Beatles Day, Beatles Day. Dall'album Rubber Soul del 65.

momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
3: Memorizzato il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua, 38 euro 035 83 17 91.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Radio Birichina, sono Maria, chiamo da Roma. Volevo dedicare una canzone a mia nipote Eva, Piagge lontane di Sergio Cammariere. Grazie.

0: prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Il segreto per andare avanti è iniziare carichi e positivi, anche grazie alla musica di Radio Birichina.
1: Let's go, girls.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina accendi i ricordi, spegni la noia. Il bello di alcune giornate è che finiscono. Buonanotte mondo da Radio Birichina.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio Birichino.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: mio più grande.
1: Cosa mi metto per sembrare così giovane? A ridere, mi metto a ridere. Radio Birichina, no problem.

0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Yes.
1: 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.
2: Radio Birichina.
3: Time. Ora. È mezzanotte e 57 minuti.

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.